0: Pure West Radio.com.mt.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: questa vita.
1: Ho dechienato il sdida ti au, dolce vita, Aiden, for NAD 7. Beh, mi nafkam hai kuna un nisle dan il weekend, di che discuss te serkuna, di nispawa live, waqt il concert ti au enorme li serkuna ti amel. And the show, kuna nasa biex naqta l-biljetti, missa naħseb wara l-spajta din il-diska vera ħajretni, naħseb morna raħis sip li ġej. Imma msomma, għadela biex nkoblu, għawni Ain't in a Lay, fuq bejju.

grande palessa A due titturi a Joe all'Europa di Can't Take My Breath for Bay Chanella una kullum ġratli wahda jena li vera ma konċet nistenna illi tiġrili f'din isħana kolla. Apparentament malli il-fan tal-karozza u jekk ovvjament ma jkollokx il-fan tal-karozza tista' tiskont.